nyamso ani mo nyamso ha me chame we don ha wo nyamso wo nyamso da fu nyamso wo.